0: motswalle wa Makgonthe ya kgemang le wena ho tloha ka matjeke. Ha dikgogo di theoha dikalaneng ho fihlela re isa masapo ho beng.
1: Di theoha dikalaneng ho lesedi F dikalaneng.

Mabedine ke onketse Buster 929 le buhle ba re ngixolele elishumele metso e robo metsotso pele re fitla ho reng ya boraro ne ke shebile mamedi mona ho Spotify di artist kapa di bini tse bang di stream wa haholo hore na ke di feng e kwano re se ka Africa borwa minong me number 10 ho hlaeletse hore ke mahu e hlileng batho ba bangata ba streamang dipina tsa hae. Number 9 ke Feza, DJ Maphorisa, ke number 8 Thatohatsi, ke number 7 Chris Brown, ke number 6 Calvin Momo ke number 5 Inkosi Yama Ngokoma ke number 4 Java ke number 3 Kabza the Small ke number 2 me number 1 ke Drake ke ka mogwe ba be di emeng ka teng ke tsona dipina tse bang di streamwa ka o fitisisa ka pa di artist di bine tse bang di streamwa ka o fitisisa ile shumele metso e robedi metso tso pele re fitla ho reng ya boraro re keng ke pina e tla ka DJ Stoki Imo le Sipho Magutulela ba re a go vume ba me di ke kopotlo nkene le matseng ho metseng ka jeno re ke ke ra ba le sa rona sani sa ithuele tsepo.

0: Hopola mamidi mitsusungi mashima mararo kamra hora ina ya bone ke mane murutla fetola mawa hape ka mmino baneng nane o lena rona ile mutlobelo tsena le me bala bala e mengata sebelisong ya lesedi ke itse ha ba hona le motho ya hulanhle a go etse swalo thebe bula but
1: go yala go mmino go monate go banyana makop di buto o buti.

0: Kone di ne ko nketse pine monate e tlang ka laitsha wa poho a re mara ana le dilemo tse mashume a mabedi mamedi ka mabenkeleng hanga ke gutla ke tlo nkela engwe hape pina qutting ho ya siaka nomoro ke ya bone batho ba lefatshe ke gutla mono ke tlo nkela thabane le rabotso ba re ha ya tegotso ke ya mona fela ke ya gutla.
1: Freistata, Makufe, ikhutlile. Mokete o moholo wa Makufe o tla etsahala Magong Bloemfontein. Ho ketseka mmino le botjhaba ba Afrika ka mokgwa o kekeng wa lebaleha. Oho tlo mamela mmino wa budumeng, amapiano le hip-hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithothokiso. Ho tloha ka la tharo ho isa ka la leshome le metso e mmedi Lwetse 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makufe e kgutlile.
2: Ditho ha dikalaneng. Ho le sedi

0: etsi sampotso selo di fase ho ntsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo ho tsietsa na leto la bona la bophelo ba katleho
2: so way to mosi wana lane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona kaolang le iketle leqhubung la 88.4 kapa le downloade SABC Plus app ho mamela lesedi FM ke molelwa
3: ke metsotswana fela pele re fitlha goreng ya botshelela re ya lebonga tough guy Thabiso Mafreka ka lenaneo le monnate la Mpolelle o tla boela kopana le ena gape mamedi bekeng e tlang metsotsong e le 15 ka moragora ya bohlano ka lona naneo lena la Mpolelle go bile monate go ba le wena ga re boela re kopane gape hosane hoseng naneong lena la Ditheward ka laneng odimatlhora ke ya botshelela mamedi ke nako ya mathumisa
4: Sibongile re lebuile gaitsedi ya ka mamedi ha re dumedise go lena la mathumisa moqebelong ona tsilinza ditaba tsiro tla fa tsona ka jeno e mongwa ba thei ba mogatlo o o isengwa mmuso o bitswang ka gore ke Union Against Hunger Mark Haywood we tukisa ho palama baesekele e sebediswang dithabeng sebaka sa dikilometara di le 600 le 50 go potoloa le Afrika Borwa mamedi ena ke nngwe ya dintlhatse re tla fa yona ka jeno go lena la mathumisa ka jeno fela pele re ke na o tsena tsotlhe ka botebo ga re ballwe ditaba tsa pele tsa letsatsi ke tsa hora ya botshelela re di ballwa ke Rabosana Madiahe.

0: Ditaba tsena tsa ho raya botshelela di fella mona ka boela tamela imamela seding hape hana ko etlabele ho raya bosupa. Mathumisa, tisetso Mokoena le Moifo.
1: Mathumisa, Moqebelo le Sontaha ho tloha ho renya botshelela ho ya ho renya bosupa hoseng ho lesedi FM fela.

0: Freistata, Makufe, ikhutlile. Mokete yo moholo wa Makufe o tla etsa hala mang Bloemfontein. Ho ketse ka mmino le botshaba ba Afrika ka mogwa o kekeng wa lebaleha. O ho tlo mamela mmino wa budumeng, amapiano le hip hop. Mmino wa dibini tsa basadi le metlae le dithotokiso. O tloa ka la tharo ho isa ka la leshome le tsimbedi lwetse. 2026. Ditikete di a fumaneha hona jwale mane Computicket. Makufe. Ikhutlile.
1: What's it again? Ke rata kasi ya ka haholo. Empa e se le nako e telele haholo jwale. Ke sheba ke nahana. Re lokelwa ke bophelo bo betere ho feta bona. Ho kgaolwa metsi matsatsi a mangata, diterata di a senyeha, ha o mohla dintho di lokiswang. Ha ke kope letho le majabajaba. Ke batla fela hore dintho tsa motheo di sebetse. Mme ke a tseba hore di ka sebetsa. Hobane ke bone moo Democratic Alliance e busang teng. Ke batla toropo ya rona e sebeletse bohle. Ka hona, dikgethong tsena, ke voutela DA.
2: Papatso ena e lefelletswe ke mokga o amehang wa dipolotiki. Maikutlo a hlahellang papatsong ena ke a mokga e seng a SABC.
3: Bekeng e tlang ho Lesedi FM, One Life Insurance e o fa monyetla wa ho bapala Winning at Life le One Life Insurance. Kena ho website ya www.lesedifm.co.za kapa SMS-a One Life Funeral le lebitso la hao ho 38596. Mme o ipe monyetlang wa ho ikgapela karolo ya 50,000 rand. Dula o mametse Lesedi FM, mme re ka fetola bophelo ba hao. Eketsa monyetla wa hao wa ho hapa ka moputso o ekeditsweng wa 2,000 rand e bang o kgetha quote ya life cover e sa o tlameng ya One Life Insurance. SMS ka nngwe e qosa 150 SMS tsa mahala ha di sebetse. One Life ke mofani wa insurance ya bophelo ya ngodisitsweng le ho ba mofani wa ditshebeletso tsa ditjhelete. Melawana le dipehelo di teng online. One Life, changing lives.
2: Tshebeletso hara ditshebeletso, Lesedi FM.
4: Mamesi Thabang Lin, Thabang Lin, Lesibongile Sonopo.

Bohloko ba ho lahlehelwa ke moratuwa ha se papahet. Clientele e utlwisisa hore ho boloka ba ho ba ratang ka seriti ho bohlokwa. Diplane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24. Ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim. Plane e nngwe le e nngwe e cover batho ba 13. SMS a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.

0: SA. Nomoro ya le show me. Hotse ratwa.
1: Ai. Amamela pinena. A Dr. Duda. Kota manes boni sombele le mashudu. Abare sana la. Eish.

che macazzo, usiamo le mimi, le principenza. Monaco, Macalo, Motemo, Tese, Camona, Camona, Camona, Camvona, Valolo, Camonaca. Rose Garden. Arhoi, hoi, ma lava, lava. Arke ready when a DJ lavasi arke malala ala utswi arke toilets are ready o hamunata lite amfalolo autastra tafelimolo.

Ditaba tsena tsa hore ya leshome le metsemedi di fella mona ho ka boela tamela yo mamela tse ding hape ana go etla bele hore ya pele re ka ofela le mbololo.

Mina ko phodile ngoma ikutlo ka sonta ha le vele molowe. Thembisa. Ho ba tshobale motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.

batho. Mose wa nalane ya boitelo ba ho fumana tokolo ya setjhaba sa rona. Kaolang le iketle leqhubung la 88.4. Kapa le download SABC Plus app ho mamela lesedi FM. Ke molemo.

Me bile ona le sebapa di mono hlopeng sa Griqua se ki bua ka fly half ya bana leng George Whitehead ka jeno na otla di papa di tsela kholo mashume mahlano papa di tsela kholo le mashume mahlano ha re ba le boeleng tlea ba be di motshela bitsa ka re ke champuru champuru Makenzo ona le audio addicts ke a le wa hle symposium mphoma di bedi. I've been again, amen and amen and amen and amen.

e pinene monate mabedi o ntshwarele hle pinene monate jwa le nako ke ne ke sama le thabiso mo tlong nake tsholo le o ka okedi ya mahlatsi di ya ka bohlale go rakya botshelela mabedi tshebeletso yona ke ya mantlha lesedi ya FM ho SABC ditaba tsa ra botshelela di bola ke senaka naka naka moloi.

0: Pheleu la tla ipitse tsa tshwene ka magathapa ebe ine ile la o qetela dibapadi ibile tse ilatelang
1: Pheleu mokeki mokeki
2: sebabole motsamai David Mohotlwane ho tswa phumulong henema
3: ntate lefito e bapetswe ke thaba mmusuhle
4: mmuso ra thabile modibedi
5: Mapheleu Onika Mogwele
6: masebabole ha di yo motho.

0: ke molelwa ga so etli samposo selo di fase go ntsa basotho
1: a bo
0: ba ikutlwa ba le motlotlo go tsietsana le etong la bona la bophelo ba katlego
2: tshebeletso hara di tshebeletso lesedi FM
3: ke se go bo wa ha moshe a se ba ta puruma a se ba ta puruma bhirimana bhirile de la ikobo horwa ge tsa bo si bu shwalane ka la makuga ga so tsena wa meri go tsale saba saba ne ntsele bo ha le ba ta se puruma o hile tsa di thaba thata mafika a hlapheo hile dilomo

ke papa di etsa khoang horeng ya le shumele motso le monga tsika hona he go lokeleng gore tla ga kene ka kotlolo ho motso kong wa rona ka jenu lena he re le ba ka mane ka dimpopo khamphahlele ga tiana le khaitsi le ka ke Vince monnenwa he o tumme ka morethetho wa deep soulful house groovy house me ke motho ya leng go ipabola ka magabane ka papala ka di final o mope o re pe le rato le tshiseo ya hae bonono ba hae le ha kgetha di rekoto tsa hae ha bapala mmino wa hae ho tle matla ba bapala teng ho tloba Limpopo ho ya tsoka mane ka Gauteng a tloe Gauteng a lebe ka mane ka Northwest KwaZulu-Natal ya ne motseba ka tsela e kgethileng ne leto la hae le ntse le tswela pele jwalo le bontshang ka mo a ratang ka teng mmino re shebile le merithito ena ya Soulful Deep House re shebile le groove house me as a papa la fela ka di vinyl le ka belo ya hae ho duple music ke selemo le selemo hona le concert e tswarwang ka mona ka province ya Limpopo ke ka rolo ya movement ono he ke concert ya matsatsi a mararo ka ofela ka mona ka Limpopo ke tswarang selemo le selemo ho tla bo le bo kampong he ba rati ba mino wa house wa di vinyl fela mono di DJ tse letsang di letsa di vinyl fela matsatsi a mararo ka mona ka Limpopo ke kampo eso mme o ka hlana inane la gore na Limpopo entletswanga difate dithaba gore tlo go bulelene ha o batlo ka feta ke mokete wetse halang selemo le selemo mme ke mongwa wa karolo ya batho beleng gore le bona ba etsa sena se tsa hale ke to play music mme ka ne tsabele tsong ya lesedi le kgetlo la pele ke na re ja ifisang ori sa o te moletlase ka kapa ha ga di kapa DJ my DJ Vince Pinya play.

0: All right. A wins. So we're going to get the grooves on wax. Ke o tsheka bona ka ga mphahlele province ya Limpopo a re nka re tsela ha ka king a letsa finally KZN ya motse ba province ya Gauteng ya motse ba hante di tsitsa ha di utlwa hala le ka bona ka north west re bua ho le ga itse ya ka hle o re filele ha ka ke eng ke tota e kholo re be nyaneng o re jaithi sitse bo simbona ke a tsebo go dogati lo ka buisela lo na fela o ma party lo go nare ma party re lokela ho le ba ka bane ka Baltimore ka bane ka BNT MNT Bank Stadium mo papa di ma tlaitso la mpile pekeng ka sa the Springbok a mabakoboko ba se na dimo le tlase le All Blacks ya New Zealand a top guy Thabiso Mafirika o sanse me me mo khaitse di ka bakeng sa ho reneletsa ena papa di ka kotlolo ho hle e ba palang ka bane ka Baltimore MNT Bank Stadium. Hello tough guy.
1: Hello Soski.
0: Hello, hi. Ho jan chome?
1: Ho lokile ho jan Soski.
0: Wa lo ka weso.
1: No ho monate.
0: Ho monate tsebeletseng ya lesedi ho monate ka mafelo beke tsena ho monate bo siu man.
1: Ke a utlwa re bo siu monate.
0: Ho monate bo siu mo go tsman.
1: Ya no ke a ipa tabe.
0: Go re le house a thoele mo go tsiwa ka no fa puela fela. Ho monate bo siu.
1: A o so ile ba memo se memo ke tla ipona ha.
0: Ee, ke sentse ka kotloloho e se bile ke phamisitse di fuba ke di stepe le peta tsela o no pota utla
1: ke tla etsa jwalo mme wa tseba ho tloa be ke tla
0: ho betire ga itse ne ka ke tsepa ho tse ha monate ke ya tsemo ho rona ho la be ke ngena e re leng ho yona ke ya tsepa ho tse man he
1: ke ho tse ga itse di bile ke bona ke le motelele ho feta be ke nyane fitileng ya nete ke ya lebo ke ho tse ha monate
0: ee a ke bona la ku sheba di tedu tsena ka nete se di bile di chencha di fetula mo ba mala ke ga se ga ntho ho tse ga itse ya ke
1: a ke ho di le nete di bone o bone
0: ke bona di tu ke re a thunya thunya ka nete nna ke weso ke seno hla go rene le tsagase papa di ena e paketsa the Springbok New Zealand ke papa di matla ho lo nete ya sala
1: ke le buile ha khaitsedi motho ofela o ne pile khomo le naka Soski ha re ke papadi ya buima re ke dumedise mo mamedi wa tshebeletso le sedi bo simbone he re hlela kwano he mo mamedi re tloneletsa gaso ya papadi ya bone e bile le papadi ya qetela papadi ntsena he tsa rugby greatest rival ringa ile papadi ya teko he e pakeng tsa na ya Africa Borwa the Springboks moho le na ya New Zealand ile nga di All Blacks ene mamedi papadi ba palwa MNT Bank Stadium ke hana teng he Baltimore na hinga tsane tse kopaneng tsa America re pideng ka kae ka paka he mmamedi re tlomela pina sa sechaba tsana ha tsena tsepedi re ka mmamela pina sa sechaba yana ya New Zealand e tle hanka mra ya New Zealand re mmamela ya Africa Borwa ki bua ka nkosi sigelele e Africa har mmamela pina sa sechaba re kala pele ka pina sa sechaba yana ya New Zealand
2: just in time.

Se la reinteresa mucho. ¿Sí? Diríamos en esa MNT Bank. Y diríamos en esa Baiteng, otro acá de Monsani, esa sequete. Majola Robón, Machema Robón, Ametio Roberi. Olo ya que te diríamos en Severisuang, Papa Niñane, ya. Basketball. Le carré, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a su episodio, a

le ka re a hlopise tabatsa he mongadi Carl Dixon yeme hantle mane me tsunye le shome le metsirobe di henako etla qala otwa mono ha ikala fela otwa me tsunye le shome le metsirobe di hebo mabedi ale ka he ore tabadite lo ke papadite khono re etswele pele ile 10 Springbok sense ile 7 in New Zealand

se wana lane ya buitelo ba ho fumana tokolo ya sechaba sa rona. Kaolang li ke tele khumula 88.4. Ka ba le download SABC Plus app ho mamela le se di FM. Ke molelwa Johannesburg. Motse wa Gauta le ditabatabelo tsa batho ba bangata. Fumanang lesedi FM le khubumla 88.4. Kapa kenang ho SABC